Shadrach, Meshach, and Abednego nyakupo. When the sister di father said di piyani na omtowo so. Shadrach, Meshach, and Abednego di omtowo so. Edrumre mo dino. Onyamiwe ni wo shamo.

scherzando, ma che stiamo almeno a tenere senso di avere così un sacco di acqua. I'm going to go to the house.